metro l'ha accelerato pure Spancali a Black and Cinch, minute della linea Cinch. Treno l'ha accelerato pure Spancali a Black and Cinch, minute della linea Cinch.